mona me beri genera mo pingo pingo lo bayi aya ma ngero gina mo ti mer kum lo ba mo bat mati ma eno ber gino ti mer kum lo ba mo bat mati gini mi nora si u koli ma eno ber gino ti mer kum lo ba mo bat mati gini mi nora si u koli Colino per ognuno e ognuno mi barra, colino per ognuno non c'è uno per accumare. Mary. Ma è un verdino di mare come lo va mobba di mattina, chi ne mi va a ciù colin. A ciù colino per ognuno e ognuno mi barra, colino per ognuno non c'è uno per accumare. Aia, ognuno non c'è uno. Era no margona Aki u colin picchiare no maro en marchi char gulli con worke na town Pardon

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

arriva c'è il tice, giugno al gupe, giugno mucchede, monte o tini corghi, cara gli incono, meghi me bene quando mungo pisem, sem diri, uè piti quindi comi, la meglio al canguane.

che vuoi tornata. It's very bad. Numero nera qua. Today I want to die for my goddamn.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.

0: City Hat Records.
1: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad